0: Thank you very much.
1: Sinna Eamon McGivney in sin ar a bhidil balaghir agus anfis loch caste in sin ag aghoine. Well, siad fear víns ag chola chorim chiol a víns a siúl ag féla a nhé, siad a Seamus Fé as cofan agus fear a víns a portarach bél, mar a chlas is muidin sean isa agus a tasímach le port.
2: Diary, diary, diddle dumpity, diary, diddle dal dary, diddle dal dump, diddle dal diddle dumpity, diary, diddle dal dal the diddle. Diary, diary, diddle dumpity, diary, diddle dal dary, diddle dal dump, diddle dal diddle dumpity, diary, diddle dal the dal dow. Diary, diary, diddle dal dumpity, diary, that's the diddle dal diddle dal dump, diddle dal diddle dal dumpity, diddle dal dal the diddle dal dow. Diary, diddle diddle dal dumpity, diary, that's the diddle dal diddle dal dump, diddle.
1: Seamus Fé, bhuala mé de portaireacht an sin agus ghabhfar de gcoinn, an chéadaíon comta ag Richard Dwyer ceannaire ag sé Return to Burton Road, agus an dár ceann an sin an chailleach ag a gcoinneoig nó The Hag at the Churn. Len sé an sin agus chas sé rá chornfí paróin i ríiste portaireacht béal, The New Century agus The Sligo Fancy.
2: Dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal Tell the little day, the little day, the little day, the little day, the little day, the little day, the little day, the little day, the little day, the little day, the little day, the little day, the little day, the little day, the little day, the little day, the little day, the little day, the little day, the little day, the little day, the little day, the little day, the little day, the little day, the little day, the little day, the little day, the little day, the little day, the little day, the little day, the little day, the little day, the little day, the little day, the little day, the little day, the little day, the little day, the little day, the little day, the little day, the little day, the little day, the little day, the little day, the little day, the little day, the little day, the little day, the little day, the little day, the little day, the little day, the little day, the little day, the Down the little lady, down the little lady, down the little lady, down the little lady, down the little lady, down the little lady, down the little lady, down the little